Woti wa henga kufkono sumate. Wa we di obintu wa dia soda. Oni zaya obutai. Uti moda. Wa hindi.

Italia, o sea, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia,